0: Dein E-Mail-Kontakt zu uns ins Studio. radioshow@gmx.net.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle. C'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori. C'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene. Andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano.

polizia, denuncerò che solo tu sei la vita mia. Scriverò per te sui treni fermi alla ferrovia.

su. Comprerò un pianeta di rose blu. Scriverò per te nell'universo che è intorno a noi.

sei mia, lo sai. Il tuo amore mi rende più forte di un supereroe. Volerò per portarti via, gireremo abbracciati sul mondo lasciando una scia.